come farò senza più amar, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

Op, op, joep, grote cavallino. Op, op, joep, cori mio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amore. Op, op, grote cavallino. Op, op, joep, cori mio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio cuore.

dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte fatica, dice lei, sarà vero, dice lui, io sono sincero, il mio sguardo veritiero vede rosa ciò che nero, vede ognuno che la felicità, mentre lui guarda lei, mentre lei guarda lui, cosa avviene? Non saprei se ognuno pensa ai fatti suoi che non so certi fatti miei. Dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene, non c'è cosa che trattieni quando il cuore batte, batte.

Dice lei, t'amo tanto, dice lui, ti voglio bene, la mia vita t'appartiene.